0: bleib. Toskana Fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo, tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.